0: Die Proteste von den Jugendlichen in vielen Ländern zeigen, dass wir nicht allein sind mit unserem Protest. Und sie zeigen vor allem auch, dass wenn SchülerInnen demonstrieren gehen, konkrete Verbesserungen erkämpft werden können. Zum Beispiel wurde in Frankreich ja angekündigt von Seiten der Regierung, dass jetzt 3000 Vertretungslehrerstellen besetzt werden sollen.
1: Le proteste dei giovani in Europa confermano che non siamo soli e dimostrano anche che quando gli studenti scendono in piazza possono ottenere risultati concreti, come è successo in Francia. E questo è il messaggio in poche parole di Bela Breitner, portavoce del movimento che in Germania ha mobilitato quasi 50.000 giovani contro il servizio militare obbligatorio. Ma non è un caso isolato. La rabbia dei ragazzi cresce in tutta Europa. In Francia le proteste di massa di queste due ultime settimane vengono già accostate ai movimenti studenteschi del 68, ma oggi, come forse mai prima d'ora, i giovani europei rivendicano in massa i propri diritti, il diritto allo studio, alla casa, alla libertà e ad una vita in pace. Si può parlare allora di un nuovo movimento di protesta europeo? Di tutto questo parliamo oggi a Cosmo Italiano, il podcast in italiano dell'ARD. Io sono Cristina Giordano. E la protesta degli studenti francesi è arrivata lunedì scorso anche a Berlino. Nella capitale tedesca alcuni studenti si sono schierati dalla parte dei colleghi francesi. Qui con me in studio c'è Enzo Savignano. Enzo, cos'è successo?
2: Ecco, sì, diciamo che si tratta di un sostegno quasi atteso e secondo gli stessi studenti dovuto, perché si tratta appunto degli studenti del liceo francese di Berlino che si trova nella Derfflinger Straße tra i due centralissimi quartieri di Mitte e Tiergarten. Ecco, lunedì 12 ottobre circa 150 studenti hanno bloccato gli ingressi del liceo utilizzando catene e lucchetti per biciclette. Un secondo ingresso della scuola è stato barricato con cassonetti dei rifiuti, ma anche barriere di segnalazione per il traffico, pallet di legno e monopattini elettrici. E poi sono stati esposti cartelli di protesta con cui si esprimeva solidarietà ai coetanei impegnati negli scioperi scolastici in Francia ormai da più di due settimane.
1: Nel corso della protesta ci sono stati anche dei momenti di tensione.
2: Sì, perché la protesta non era stata annunciata e la direzione della scuola, anche con una certa preoccupazione per quanto è accaduto e sta accadendo in Francia, ha chiamato la polizia. Gli agenti sono arrivati mentre gli studenti stavano tentando di bloccare anche il terzo ingresso della scuola. Ecco, in questa fase alcuni giovani sarebbero stati portati via con la forza. Alcuni di loro avrebbero anche tentato di reagire. Successivamente è stato organizzato un raduno conclusivo e circa 120 studenti hanno raggiunto a piedi, partendo dal liceo, Parisa Platz, presso la porta di Brandeburgo, proprio di fronte all'ambasciata francese, e lì hanno continuato la protesta.
1: Quali reazioni ci sono state?
2: A livello federale non ce ne sono state, anche perché il governo federale di Berlino al momento ha molti altri problemi da risolvere. Invece a Berlino se ne è discusso. L'assessora all'istruzione della città, la cristiano-democratica Katharina Günther-Wunsch, ha condannato anche con parole dure quanto accaduto. La libertà di opinione non giustifica né il blocco di una scuola né le violazioni del diritto degli altri studenti a seguire le lezioni, ha dichiarato al quotidiano Der Spiegel, aggiungendo che un simile comportamento è inaccettabile e non sarà tollerato nelle scuole berlinesi. Ecco, da altri partiti non sono arrivati commenti ufficiali, ma Jennifer Mariella Rosin, presidente del comitato studentesco dell'Anda di Berlino, ha invece affermato di comprendere la frustrazione degli studenti. La protesta riflette la frustrazione per anni di trascuratezza nei confronti delle scuole berlinesi, ha detto Rosin.
1: Ritornando alle proteste invece francesi, su alcuni media proprio appunto francesi si è parlato anche del rischio che gruppi della sinistra radicale possano strumentalizzare le proteste studentesche.
2: Ecco, per ora si tratta solo di timori, ma in Francia il governo francese ha accusato il partito sinistra radicale LFI e il suo leader Mélenchon di alimentare deliberatamente le proteste locali, di sfruttarle ai fini della campagna per le elezioni presidenziali. I media di sinistra come Jacobin invece hanno espresso solidarietà alle proteste e invocato una maggiore convergenza delle lotte tra i movimenti di sinistra anche in Germania. Tuttavia per ora si esclude che in Germania si possa verificare un'ondata di protesta simile a quella in corso in Francia, dove esiste una cultura, ricordiamo, della protesta sostanzialmente diversa. Le proteste studentesche in Germania finora si sono concentrate soprattutto contro la nuova leva volontaria introdotta dal governo federale, nel timore che diventi obbligatoria.
1: Eh sì, e ne parleremo anche tra poco. Ricordiamo però anche la grande adesione degli anni passati alle proteste ambientaliste di Fridays for Future. Ora probabilmente fanno meno clamore, ma continuano a esserci scioperi e manifestazioni per il clima in tutta la Germania. Intanto a Parigi e nelle altre città le proteste non si fermano. Cosa sta succedendo e quali sono i motivi di queste proteste?
2: Allora, le proteste degli studenti in Francia, ricordiamo, sono iniziate a metà settembre nella periferia parigina di Créteil e si sono rapidamente diffuse in tutto il paese. E a scatenarle è una diffusa frustrazione per le condizioni delle scuole, in molti casi fatiscenti. E gli studenti chiedono più insegnanti e classi meno sovraffollate, migliori strutture per i licei e maggiori investimenti nell'istruzione. Alla base della situazione ci sono i tagli al personale attuati sotto la presidenza di Emmanuel Macron, che hanno comportato la soppressione di quasi 9.000 posti di lavoro nelle scuole. Le proteste non si sono svolte in modo del tutto pacifico. Si sono verificati blocchi stradali, incidenti di cassonetti e scontri con la polizia, con un bilancio di migliaia di arresti. Solo nella settimana tra la fine ed inizio ottobre si parla di oltre 5.000 arresti, tra di loro tantissimi minorenni accusati soprattutto di aggressioni e violenze ad agenti, passanti ed insegnanti. E nei bilanci dei media francesi si parla anche di centinaia di feriti, molti tra gli agenti. Le organizzazioni per i diritti umani criticano però la dura repressione da parte delle forze dell'ordine, con numerosi feriti anche fra i ragazzi.
1: Ecco Enzo, abbiamo visto tante foto e video anche sui social, ma chi sono i ragazzi che scendono in piazza?
2: Allora, secondo i dati della polizia francese, oltre 160.000 giovani sono scesi in piazza in Francia per chiedere migliori condizioni di studio e apprendimento. Gli organizzatori invece parlano di 480.000 partecipanti a livello nazionale. Secondo il Ministero dell'Istruzione sono stati bloccati oltre 200 licei in tutto il paese, ma ormai agli studenti delle scuole superiori si sono uniti insegnanti e studenti universitari. Ad esempio, nelle proteste che ieri, 13 ottobre, hanno portato di nuovo in piazza decine di migliaia di persone in diverse città. E la protesta ha assunto una dimensione sociale molto importante contro le discriminazioni, con la solidarietà degli studenti del centro o anche per esempio della prestigiosa Università Sorbona, agli studenti delle periferie da cui tutto è partito. Al centro delle proteste è anche un sistema di selezione centralizzato per l'accesso alle università, che dal 2018 discriminerebbe chi appunto arriva già da scuole più problematiche. Gli studenti chiedono di abolirlo.
1: Grazie Enzo Savignano, e quindi solidarietà da parte di insegnanti, politici, personalità dello spettacolo in Francia. Intanto nella prima scuola alla periferia di Parigi, da dove sono partite le proteste, è arrivato l'infermiere scolastico che mancava, oltre ad alcuni insegnanti di sostegno e ad un vicepreside, e le proteste sono in qualche modo rientrate, mentre il ministro dell'istruzione Geffrey ha riconosciuto che alcune richieste degli studenti sono di fatto legittime. E migliaia di giovani stanno manifestando anche in Germania, con proteste regolari ormai da mesi. La protesta è contro la possibile reintroduzione del servizio militare obbligatorio, prevista dall'ultima riforma del governo Merz, entrata in vigore all'inizio dell'anno, e punta a reclutare il maggior numero di militari e potenziare le forze armate, per raggiungere entro il 2035 oltre 250.000 militari. Il gruppo Schulstreik gegen Wehrpflicht, sciopero della scuola contro la leva obbligatoria, durante i mesi scorsi ha mobilitato oltre 45.000 studenti in più di 100 città tedesche, da Berlino a Francoforte, da Monaco a Norimberga. A scatenare la rabbia dei giovani soprattutto l'ipotesi del ritorno del servizio militare obbligatorio in caso non ci siano sufficienti militari volontari. Ma quali sono gli obiettivi di questa protesta? L'ho chiesto a Bela Breitner, 22 anni, studente di informatica a Bochum e portavoce del movimento.
0: Unser oberstes Ziel ist, dass wir ein Ende der Wehrpflicht und aller Maßnahmen, die in diese Richtung gehen wollen. Wir wollen, dass das Wehrdienstmodernisierungsgesetz vom Tisch ist.
1: Il nostro obiettivo principale è porre fine al servizio militare obbligatorio e a tutte le misure che vanno in questa direzione. Vogliamo che questa legge venga ritirata, per questo lottiamo e scendiamo in piazza. Siamo contrari alla propaganda bellica a scuola, che viene fatta anche tra i minorenni. Ma oltre a ciò chiediamo anche maggiori fondi per l'istruzione, il sociale e la tutela dell'ambiente, anziché usarli per il riarmo e la difesa. Ma perché questo tema tocca così da vicino gli studenti in Germania? Bela Breitner mi spiega che i giovani sono stufi di come vengono trattati dalla politica, devono fare i conti con edifici scolastici fatiscenti, sentono sempre più pressione da parte della società, hanno poco tempo libero e dopo tutto quello che è successo durante la pandemia, questa legge è la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Ecco perché la mobilitazione in Germania sta funzionando, all'insegna del motto «I ricchi vogliono la guerra, i giovani vogliono un futuro». Ma quali sono state le reazioni da parte della politica a queste proteste?
0: Es wurde bisher auf keine unserer Forderungen konkret eingegangen, eher im Gegenteil, der Kurs wird verschärft. Also
1: finora nessuna delle nostre richieste ha ricevuto una risposta concreta, anzi la linea si sta inasprendo. In alcuni casi gli studenti vengono bloccati nelle loro scuole il giorno dello sciopero in modo che non possano scendere in piazza. Ci sono obblighi di presentare certificati medici, in alcuni casi controlli degli zaini e altre misure davvero arbitrarie, fino al tentativo di intimidazione da parte della polizia del BKA o da parte dei servizi segreti interni. È successo a maggio di quest'anno a Kiel, dove due studentesse attive nel nostro comitato sono state fermate mentre andavano a scuola e poi intimidite. A nostro avviso, dice Breitner, questo dimostra che in qualche modo la nostra protesta sta toccando un nervo scoperto. Troviamo però anche scandaloso che questo sia il modo in cui vengono trattate le nostre rivendicazioni e gli studenti in questo paese. Così il portavoce del movimento studentesco. Ma appunto, il movimento in Francia, quello più ampio in Spagna per il diritto alla casa, ma anche le proteste studentesche in Italia, oltre che in Germania. Si può parlare allora di movimento europeo di protesta studentesca?
0: Ich glaube, die Proteste von den Jugendlichen in vielen Ländern zeigen, dass wir nicht allein sind mit unserem Protest. Und sie zeigen vor allem auch, dass wenn SchülerInnen demonstrieren gehen, konkrete Verbesserungen erkämpft werden können. Zum Beispiel wurde in
1: Credo che le proteste dei giovani in molti paesi dimostrino che non siamo soli nella nostra lotta e confermano soprattutto che quando gli studenti scendono in piazza è possibile ottenere miglioramenti concreti. Ad esempio in Francia, grazie alle proteste, il governo ha annunciato che ora verranno coperti 3.000 posti di supplenti. Siamo al fianco degli studenti che protestano nei diversi paesi vicini, non importa se lottano contro il prolungamento del servizio militare o il divieto di indossare il velo come in Austria o ancora per migliorare l'istruzione, dice Bela Breitner, portavoce del movimento studentesco che in Germania protesta da mesi contro il servizio militare obbligatorio. Breitner sostiene anche la mobilitazione europea prevista per il prossimo 20 novembre, quando i giovani di tutta Europa scenderanno in piazza per rivendicare i propri diritti. Nel frattempo, anche in Italia, i movimenti studenteschi si stanno organizzando, da Torino a Roma, da Genova a Napoli fino a Milano. Anche in Italia i ragazzi vorrebbero che i soldi spesi per le armi fossero investiti nella scuola, nell'università, nei servizi di cui hanno bisogno. Sono stanchi di una politica che li ignora. Lo hanno detto nel passato e lo dicono ancora, con scuole occupate, scioperi, assemblee e picchetti per lamentare il caro affitti, un'istruzione più accessibile, maggiori investimenti nell'educazione e più garanzie per il futuro. E a Milano sono tornate le tende delle proteste universitarie, viste anche negli anni passati. Il contrasto è fortissimo perché questa volta la protesta sceglie di piantare le tende in uno dei quartieri più lussuosi e moderni della città, zeppo di grattacieli come il celebre Bosco Verticale, simbolo di un'edilizia pluripremiata ma per la maggior parte dei cittadini economicamente inarrivabile. Francesco Grasso, 22 anni, studia storia ed è rappresentante degli studenti al Senato Accademico dell'Università Statale di Milano. A lui chiedo quanto è ampia la protesta a Milano e cosa chiede esattamente.
3: La protesta poi in realtà non nasce solo adesso, è tornata in questo momento, ma direi che è da anni che il tema della difficoltà dell'abitare, soprattutto per gli studenti, si pone con grande rilevanza. In particolar maniera 2 anni fa c'era stata una grande protesta con tende in tante università d'Italia, in tante piazze. Le difficoltà che vogliono sottolineare sono chiare, cioè una difficoltà nel trovare delle case accessibili per chi vuole venire a studiare. In generale nelle grandi città il culmine di questo fenomeno è sicuramente Milano. Per dare un'idea, una stanza costa sui 700 euro al mese o anche in alcuni studentati può superare i 1000, perché appunto l'università offre per chi ha delle difficoltà economiche un certo numero di alloggi a un prezzo calmierato. Ed è interessante vedere come, nonostante l'università si impegni ogni anno per dare più alloggi, ma la domanda anche sia sempre più crescente. E poi vedo, direi, anche nella quotidianità universitaria, soprattutto ora inizio dell'anno accademico, una forte necessità degli studenti che arrivano fuori sede e che si trovano confusi a Milano i mesi prima a cercare una casa senza dei grandi aiuti che appunto agevolino il trovare una casa a un prezzo più accettabile, o anche al contrario per quelli che non si possono permettere una casa, il fatto che siano quindi costretti in un certo modo a muoversi da pendolare.
1: Che tipo di risposte politiche ci sono state fino ad ora? Dicevi appunto poco fa che si tratta di una protesta che va avanti da anni.
3: A livello di politica universitaria, soprattutto statale, è una risposta positiva. Negli ultimi anni è direi il tema centrale su cui l'università investe per quanto riguarda il diritto allo studio, per cui penso solo negli ultimi 2 anni sono aumentati di 300 unità i posti letto che la statale mette a disposizione a un prezzo agevolato per gli studenti. A livello propriamente politico nazionale invece direi è più difficile individuare delle risposte che siano state date, cioè il finanziamento pubblico che il Ministero consegna ogni anno alle università statali è ormai quasi fisso, senza degli aumenti, a fronte però di spese, anche se lo penso per l'inflazione, ogni anno crescenti.
1: Certo.
3: Direi anche una poca attenzione per il problema. Comunque Milano è una città con tantissime università, 8, e con un numero molto elevato di studenti rispetto alla propria popolazione, ma direi ci sono dei nodi ancora non sciolti.
1: Le proteste in Italia si stanno allargando, ma c'è un coordinamento tra i gruppi studenteschi delle varie città? Siete per esempio in contatto con studenti di Napoli, Torino e via discorrendo?
3: Beh sì, questo direi tutte le realtà universitarie, ce ne sono molto diverse come ideologie e come pensiero anche proprio sull'università, e tutte hanno un coordinamento nazionale. 2 anni fa ci sono state giusto appunto le elezioni di quello che si chiama CNSU, e quindi l'organo nazionale degli studenti universitari che dialoga col Ministero, in cui ci si muove in quanto coordinamenti nazionali. Sì, sì.
1: In Francia e in Spagna abbiamo visto comunque manifestazioni davvero imponenti per la scuola, per l'istruzione, per la casa. Secondo te perché in Italia non vediamo proteste così massicce, anche se i problemi sono gli stessi, soprattutto per i giovani? Manca la rabbia o ci sono altri motivi?
3: Ma sono 2 paesi dove appunto le proteste sono più avanti che in Italia, e direi sono un simbolo di dove non dobbiamo arrivare in un certo qual modo, a un livello di sottofinanziamento dell'istruzione e del comparto del diritto allo studio dove l'Italia non deve arrivare. Bisogna cambiare direzione prima di arrivare a degli estremi come in questi 2 casi. Comunque anche in Italia si parla di sottofinanziamento del sistema universitario, ma direi in una forma al momento ancora un po' più lieve rispetto a quella della Francia, anche e soprattutto in questi anni a causa del fatto che buona parte dei fondi del PNRR sono stati destinati a questo.
1: Il decreto sicurezza ha avuto una qualche influenza sulla partecipazione alle proteste? Noti un diverso atteggiamento delle forze dell'ordine nei vostri confronti?
3: Devo dire di no. Non noto delle differenze in come vengono gestiti rispetto agli anni scorsi.
1: Non c'è più repressione?
3: No, poi appunto direi rispetto a quest'anno nello specifico ha ripreso da poco e al momento non è particolarmente ingombrante forse, però no, pensando anche ad altri tipi di proteste mi pare ci sia una maggiore repressione.
1: Pensi che appunto bloccare le città come stanno facendo in Francia sia il modo giusto o l'unico modo per farsi ascoltare, o ci sono altri modi, altre vie?
3: Ci sono, e anzi secondo me sono necessarie, cioè la sola protesta in piazza non è costruttiva, porta sul tavolo dei temi, ne porta alla discussione, ma direi poi per ciò che deve accadere per forza successivamente è necessario più che una protesta un dialogo per appunto capire come si può costruire diversamente il comparto universitario.
1: In generale, quanto è difficile oggi per uno studente in Italia permettersi un'istruzione adeguata e una vita dignitosa?
3: È difficile, poi dipende appunto dalle varie situazioni, anche solo penso se uno è fuori sede e quindi va a studiare e vivere in una città dove non risiedeva prima, è tutta un'altra questione. Però sì, in generale direi è difficile. È stato anche interessante un questionario che la statale ha fatto sulla condizione economica dei propri studenti, dove si notava che una alta percentuale di studentesse e studenti dice appunto di avere difficoltà economiche, di dover lavorare per potersi permettere la vita e l'università, e quindi togliendo poi in realtà del tempo allo studio.
1: E secondo te questo è peggiorato negli anni?
3: Sì, questa è una risposta netta. Sì, è così.
1: E questo era Francesco Grasso, studente dell'Università di Milano. I ragazzi italiani dicono: siamo una generazione al palo, senza casa, senza diritto allo studio, senza lavoro. E tra l'altro anche in Germania è di pochi giorni fa la notizia che uno studente su tre è a rischio povertà e spende gran parte dei suoi soldi proprio per la casa. Intanto le proteste proseguono, appuntamento in Italia insieme ai sindacati proprio questo sabato 17 ottobre e il prossimo 20 novembre insieme a tutti i ragazzi d'Europa. Avete ascoltato Cosmo Italiano, il podcast in italiano dell'ARD, ideato, scritto e prodotto da un team di giornalisti italiani in Germania. Io sono Cristina Giordano.
4: Cosmo Italiano, un podcast di Cosmo VDR.

Conosci già la pagina Facebook di Cosmo Italiano? Ha tutti i contenuti del podcast, le dirette con i nostri host su temi del giorno e video utili per capire meglio la Germania. Entra a far parte della community di Cosmo Italiano. Seguici anche su Facebook. Cosmo Italiano, un podcast di Cosmo Vede e Ha.